La radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Acerebus, acerebus, retaratatum, taratatatatum, dum.

di te è turistico, ahimè, e mi accorgo che chi affitta le barche è anche il padrone di tutti i caffè. E paga di qua e paga di là, noleggia una barca e prendi un caffè. Ah, è meglio star qui a guardare i pianeti nuotare davanti a me nell'oscurità del rebus.

0: Thumb, thumb.
1: Anmice 24.

Twitch 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperatura in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperatura in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperatura in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Anmice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: sono le 5 e 21 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

débarque avec mes 1000 complices. My style is the best.

0: Anmice 24.
1: Cominciai a sognare anch'io insieme a loro, poi l'anima d'improvviso

Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali.

0: più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

0: Sono le 7:17.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Amice 24, sempre con te.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

disconnected.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: le 7 e 46 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà.

0: con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Mitch 24.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Radio Anmich 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmich 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Ospetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito, quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in tre formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Anmice 24.

ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

0: tra 5 minuti su Animix 24. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it and you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel.
1: Sono le 8:50.
0: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
2: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
3: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
2: Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
3: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
2: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: su Radio Annice 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Stai ascoltando Annice 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Anmic 24, sempre con te.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: le 9 e 19 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Almic 24, la tua radio, la tua voce.

ad allacciarmi una scarpa. Io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

0: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: le 9 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
2: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
3: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana alle sue parole

0: abbandonato l'aula.
1: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
0: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
1: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
1: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
0: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa a Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio

0: di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Anmic 24.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7:45 a 12:45.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. L'Amerigo Vespucci è tornata in Italia. Partita da Genova lo scorso 9 maggio, la nave scuola della Marina Militare ha toccato Baltimora, New York, Boston, Quebec City e Montreal nell'ambito del tour mondiale Amerigo Vespucci Campagna in Nord America 2026, per poi intraprendere la traversata di ritorno. La prima tappa italiana è stata quella di Cagliari, poi è arrivata in Campania e precisamente a Castellammare di Stabia. Se non siete riusciti a fare un tour sul veliero mentre era attraccato in Sardegna e Campania, non disperate, perché dal 2 al 7 ottobre arriva a Venezia davanti al Museo Storico Navale nella zona di Riva di San Biaso. Dall'8 al 12 ottobre farà invece tappa a Trieste, poi procederà per Ravenna, diventata capitale italiana del mare 2026. L'appuntamento è imperdibile, ci sono poche date disponibili e il numero di posti a bordo è limitato. La visita all'Amerigo Vespucci è gratuita, ma l'ingresso è consentito soltanto con una prenotazione nominale effettuata attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. Non sono riconosciuti altri canali o piattaforme per il rilascio degli accessi. Con una singola registrazione si possono prenotare fino a 4 persone. Dopo aver scelto giorno e fascia oraria, bisogna inserire i dati dei partecipanti. La conferma arriva via email insieme ad un QR code che dovrà essere mostrato allo staff al momento dell'ingresso. Il codice è unico ed è inviato alla persona che effettua la prenotazione. Se sono stati registrati più partecipanti, quindi il gruppo deve presentarsi insieme. Attenzione alla puntualità, si potrà accedere solo da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l'orario riportato nella conferma. Per poter salire, oltre alla prenotazione, bisogna seguire le regole d'abbigliamento, scegliendo un look comodo e scarpe chiuse senza tacchi, ad esempio le sneakers. Chi sale con i bambini deve sapere che non possono essere utilizzati passeggini e carrozzine. I minori devono essere accompagnati e i bimbi sotto l'anno non devono essere registrati nella prenotazione. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.

Reach 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: Sono le 10:46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
4: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
3: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
4: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
3: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate.
4: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

Telemich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Telemich 24.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social, non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente è ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: sono le 11:47.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
2: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
3: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
3: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
2: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
4: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
3: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
2: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa a Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta il Venezia

0: Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 il Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Anmich 24.

0: Anmic 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic in forma. Oggi 23 settembre 2026. Qualche giorno fa ho avuto il piacere e l'onore di partecipare alla inaugurazione, alla presenza del Presidente della Repubblica del nuovo anno scolastico 2026-2027. È un appuntamento, per la verità, che si rinnova ogni anno, e sempre ogni anno parliamo di accessibilità, inclusione, pari opportunità, e naturalmente quest'anno è ancora più significativo questo importante appuntamento alla presenza del Presidente della Repubblica, perché quest'anno è l'anno in cui si sta implementando in modo definitivo la riforma della disabilità, è l'anno in cui anche attraverso la formazione formulata dalla Presidenza del Consiglio

0: dal Ministero della Disabilità si sta cercando di realizzare quella formazione che riguarda appunto, diciamo, la nuova riforma della disabilità, con particolare riferimento al cosiddetto progetto di vita. Ecco, partendo da questo assunto, personalmente ritengo che non bisogna mai, diciamo, sì, attuare proposte roboanti soltanto per un minimo di attenzione, men che mai bisogna enfatizzare, diciamo, sì, momenti così significativi. La situazione è complessa, non è semplice e naturalmente ci vuole grandissimo senso di responsabilità, perché non possiamo illudere o disilludere le persone con disabilità e le loro famiglie. Però oggi, ripeto, qualche giorno fa ho partecipato all'apertura dell'anno scolastico, quindi non posso che oggi affrontare il problema dell'inclusione scolastica e soprattutto tanti problemi che attanagliano diciamo sì, la partecipazione delle alunne e degli alunni con disabilità all'interno della scuola. Ma questo lo vediamo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Oggi, come vi ho annunciato nella prima parte, avendo partecipato all'inaugurazione dell'anno scolastico qualche giorno fa, parliamo di inclusione. È un momento delicatissimo. Oggi è un momento difficile da affrontare, soprattutto perché dobbiamo realizzare diverse, diciamo così, attività che devono rendere, diciamo così, particolarmente importante la partecipazione degli alunni e degli alunni con disabilità. Attraverso l'Osservatorio Nazionale per l'inclusione scolastica abbiamo più volte ribadito alcuni aspetti che chiaramente sono stati anche recepiti. Riteniamo che lo strumento del PEI è un momento particolarmente importante, il cosiddetto progetto educativo per l'inclusione, no? Quindi abbiamo più volte sottolineato che è necessaria la piena partecipazione a pieno titolo dei genitori a questo processo di redazione del PEI, così come è necessaria anche la partecipazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione ai lavori per la redazione del PEI. È necessaria anche una piena partecipazione di esperti che possono anche essere designati dalle famiglie o dalle associazioni, delle organizzazioni che tutelano le persone con disabilità, così come è necessario anche eliminare dalla responsabilità il danno erariale a carico dei componenti, diciamo, di tutti quei componenti che svolgono attività all'interno dell'ambito scolastico, soprattutto nella formulazione relativa ai percorsi differenziati. E quindi bisogna naturalmente garantire alle alunne e agli alunni con disabilità non soltanto la cultura, non soltanto l'inclusione, ma anche, diciamo così, un percorso privilegiato, soprattutto per quegli alunni che fanno dei trattamenti terapeutici. E quindi è importante tutto questo. Ora siamo sollecitati e impegnati a che vengano rilasciati profili di funzionamento moderni, senza i quali l'iter non è completo. E questo però è una competenza che è in capo all'INPS e alle regioni. Il nostro impegno è soltanto un impegno per migliorare, diciamo così, l'inclusione, dunque l'impegno continua molto forte. Sappiamo che purtroppo in alcuni ambiti territoriali vi è una sorta di criticità, ci sono diverse criticità. Ecco perché riteniamo che attraverso il piano educativo individualizzato attraverso il PEI è un documento cardine per progettare la vita scolastica degli alunni con disabilità.

te per progettare una condizione scolastica inclusiva. E qui mi riallaccio alla cosiddetta riforma della disabilità, no? Vi è una continua querela, soprattutto per quanto riguarda i progetti di vita e i progetti di vita. Io ribadisco in modo deciso i tre cardini su cui penso si debba appoggiare il progetto di vita, perché non ha altre soluzioni o non ha altri modi per potersi veramente realizzare il progetto di vita, che parte appunto dall'inclusione scolastica, che passa attraverso l'inclusione lavorativa e che si definisce attraverso un'inclusione scolastica, attraverso un'inclusione sociale, per rendere, diciamo così, le finalità e le modalità efficaci tra tutte, diciamo, in tutta la platea delle alunne e degli alunni con disabilità. Noi vogliamo assolutamente creare e realizzare una proposta didattica operativa, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi che il VECPEI deve, diciamo così, attuare. L'inclusione è un processo dinamico che affonda i propri costrutti pedagogici in decenni di intuizioni, di sperimentazioni e di ridefinizioni. Ed ecco qui, al fine proprio di agevolare l'attenzione del diritto, l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione degli alunni con disabilità, è necessario, come dicevo, attuare e agevolare proprio la programmazione educativa. E naturalmente attraverso anche la possibilità di realizzare attività scolastiche integrative proprio per realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze di ogni singolo alunno. Il nuovo PEI, come vi dicevo, è stato oggetto di un percorso molto travagliato, però oggi è necessario che questo PEI, il progetto individuale, deve essere redatto anche in funzione del nuovo modello biopsicosociale dell'ICF, deve essere elaborato e approvato dai docenti con titolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle specifiche figure professionali interne ed esterne all'istituzione scolastica, che devono interagire con lo studente con disabilità, nonché con il supporto delle unità di valutazione multidisciplinare. Quindi il PEI, quindi, che viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, che deve essere aggiornato continuamente anche in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, e quindi, come stesso sottolineato dalla normativa, deve essere verificato periodicamente al fine di valutare gli obiettivi raggiunti e le migliorie che devono essere apportate. Quindi questo PEI deve accogliere la prospettiva del cosiddetto ICF, che sta per Classificazione Internazionale del Funzionamento di Disabilità e della salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi questo modello, il PEI, descrive la persona come un'entità in stretta relazione con il contesto socioambientale affettivo nel quale vive, o meglio, è, diciamo così, il rapporto tra facilitatore e barriere e la prospettiva dell'ICF. È l'ICF che è un modello che descrive la persona come un'entità in relazione con il contesto socioambientale affettivo nel quale vive, e quindi interazione tra condizioni di salute, fattori personali ed elementi ambientali. Poi sappiamo benissimo che all'interno della scuola esistono varie difficoltà, varie barriere architettoniche, barriere percettive, barriere socioculturali e anche barriere comunicative. Ed ecco che occorre naturalmente, ai fini didattici, proporre alternative che possono valutare attentamente la piena partecipazione degli alunni e degli alunni con disabilità, e che possa accogliere tutti nel proprio contesto e dare diritto a tutti di pari opportunità. Con questo termina oggi l'appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione.

0: ci sentiamo nella prossima puntata.
1: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
2: Anmic 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmic 24.
5: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio aiutarvi a preparare una ricetta che è un evergreen: le polpette. Anzi, si tratta di polpettine che oltretutto andremo a farcire e cuocere in forno con un delizioso contorno di patate. Procuratevi questi ingredienti per circa

0: 4 persone, 300 g di macinato di polpa di bovino adulto, 100 g di suino macinato, un uovo, una manciata di farina, una confezione di formaggio fresco spalmabile, 600 g di patate, olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano che formate le vostre polpettine, fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza. Provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

goes to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: 12 e 48 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. L'allarme i colleghi.
3: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
4: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
3: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e secondo gli osservatori difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
4: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
1: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
0: Calciomercato dal Real Madrid all'Udinese, ad dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato un'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione.

0: attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni

0: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani. Un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Anmich 24.
3: La radio vera per gente vera.

cause leggere, la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo.

questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.

Animic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Animic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.

0: Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.
1: Sono le 13:44.
0: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla 00:30 mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
2: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
3: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
2: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
3: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
2: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
4: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.

0: è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
2: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
1: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese, ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la finale.

Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco-algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Stai ascoltando Annice 24.

0: L'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Anmice 24.

Anmich. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amiche 24.
1: Si consolida la presenza di Amiche nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amiche Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amiche, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati su

0: Sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma, un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, è stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
3: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
3: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
4: Quasi mezzo milione di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno

0: di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi, un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
1: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
3: Almic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra

0: il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare. Il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Anmice 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annich24.it. Annich, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: le 15 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno

0: disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
0: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compriamo con lo scorso anno con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
0: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump, lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Almic Presidenza Nazionale. Almic 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza. Così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana e il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore. Coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi.

0: sporcarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera, si accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.

0: Anmice 24.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Animich 24,
1: la radio vera per gente vera.
2: Ogni giorno su Radio Animich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: caffè. Quei camerieri maleducati. Per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze di caffè fatto male, è nato tutto quel che conta per noi, per te e per me.
1: Tra qualche minuto, il GR di radio Anmic 24.
2: Anmic 24. Ascoltala dal

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Si consolida la presenza di Anmic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Anmic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Anmic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Anmic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Anmic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Anmic continua a crescere, anche online.

0: Sono le 16 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
2: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
2: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
3: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
2: L'estraneo al nuovo film di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24, sempre con te.

0: Dynamic 24.
1: Check this out. One, two, three.

0: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno, però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico. Potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025. Si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Amici 24.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7:45 a 12:45.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. «Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda». La rana rispose: «Fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e

mi uccidi. Per quale motivo dovrei farlo? Incalzò lo scorpione. Se ti pungo, tu muori e io annego. La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alvaro Urbacher e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale, nel pieno di una crisi con ostaggi, chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro, la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta.

0: Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola come non l'avete mai visto. Decisamente da non perdere è Brothers, commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano versioni romanzate di loro stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni. Potrebbero essere davvero fratelli. Dal 23 settembre su Apple TV Plus. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Amici Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMMIC. Amici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio AMMIC 24. AMMIC Informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Ascoltando AMMIC 24.

0: Sono le 17 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
4: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana,

0: di San Paolo è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
1: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
0: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
0: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Annic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio, della Nazionale, ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico. Potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025. Si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile. Alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud

0: Mice 24.
1: Così stanco da non dormire, e due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, ma state fermo, sentiti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.
2: Un'emozione continua.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello. E proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della mostra del cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia è infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Animich 24.

0: tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24,
2: la radio vera per gente vera.

0: 18 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono collati immediatamente caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
3: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì, nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada, la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno una

0: La disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
1: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
0: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne Chiara Signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League. Firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice solo tanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Anmic 24, sempre con te.

0: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annemic in forma. Oggi 23 settembre 2026. Qualche giorno fa ho avuto il piacere e l'onore di partecipare alla inaugurazione, alla presenza del Presidente della Repubblica del nuovo anno scolastico 2026-2027. È un appuntamento, per la verità, che si rinnova ogni anno, e sempre ogni anno parliamo di accessibilità, inclusione, pari opportunità, e naturalmente quest'anno è ancora più significativo questo importante appuntamento alla presenza del Presidente della Repubblica, perché quest'anno è l'anno in cui si sta implementando in modo definitivo la riforma della disabilità, e l'anno in cui, anche attraverso la formazione formulata dalla Presidenza del

0: Consiglio e dal Ministero della Disabilità si sta cercando di realizzare quella formazione che riguarda appunto, diciamo, la nuova riforma della disabilità con particolare riferimento al cosiddetto progetto di vita. Ecco, partendo da questo assunto, personalmente ritengo che non bisogna mai, diciamo, sì, attuare proposte roboanti soltanto per un minimo di attenzione, men che mai bisogna enfatizzare, diciamo, sui momenti così significativi. La situazione è complessa, non è semplice e naturalmente ci vuole grandissimo senso di responsabilità perché non possiamo illudere o disilludere le persone con disabilità e le loro famiglie. Però oggi, ripeto, qualche giorno fa ho partecipato all'apertura dell'anno scolastico, quindi non posso che oggi affrontare il problema dell'inclusione scolastica e soprattutto tanti problemi che attanagliano diciamo sì, la partecipazione delle alunne e degli alunni con disabilità all'interno della scuola. Ma questo lo vediamo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Oggi, come vi ho annunciato nella prima parte, avendo partecipato all'inaugurazione dell'anno scolastico qualche giorno fa, parliamo di inclusione. È un momento delicatissimo, oggi è un momento difficile da affrontare, soprattutto perché dobbiamo realizzare diverse, diciamo così, attività che devono rendere, diciamo così, particolarmente importante la partecipazione delle alunne e degli alunni con disabilità. Attraverso l'Osservatorio Nazionale per l'inclusione scolastica abbiamo più volte ribadito alcuni aspetti che chiaramente sono stati anche recepiti. Riteniamo che lo strumento del PEI è un momento particolarmente importante, il cosiddetto progetto educativo per l'inclusione, no? Quindi abbiamo più volte sottolineato che è necessaria la piena partecipazione a pieno titolo dei genitori a questo processo di redazione del PEI, così come è necessaria anche la partecipazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazioni ai lavori per la redazione del PEI. È necessaria anche una piena partecipazione di esperti che possono anche essere designati dalle famiglie o dalle associazioni, delle organizzazioni che tutelano le persone con disabilità. Così come è necessario anche eliminare dalla responsabilità il danno erariale a carico dei componenti, diciamo sì, di tutti quei componenti che svolgono attività all'interno dell'ambito scolastico, soprattutto nella formulazione relativa ai percorsi differenziati e quindi bisogna naturalmente garantire alle alunne e agli alunni con disabilità non soltanto la cultura, non soltanto l'inclusione, ma anche, diciamo così, un percorso privilegiato soprattutto per quegli alunni che fanno dei trattamenti terapeutici e quindi è importante tutto questo. Ora siamo sollecitati e impegnati a che vengano rilasciati profili di funzionamento moderni senza i quali l'iter non è completo. E questo però è una competenza che è in capo all'INPS e alle regioni. Il nostro impegno è soltanto un impegno per migliorare, diciamo così, l'inclusione, dunque l'impegno continua molto forte. Sappiamo che purtroppo in alcuni ambiti territoriali vi è una sorta di criticità, ci sono diverse criticità. Ecco perché riteniamo che attraverso il piano educativo individualizzato, attraverso il PEI, è un documento cardine per progettare la vita scolastica degli

disabilità e per progettare una condizione scolastica inclusiva. E qui mi riallaccio alla cosiddetta riforma della disabilità, no? Vi è una continua querela soprattutto per quanto riguarda i progetti di vita, Io ribadisco in modo deciso i tre cardini su cui penso si debba appoggiare il progetto di vita, perché non ha altre soluzioni o non ha altri modi per potersi veramente realizzare il progetto di vita, che parte appunto dall'inclusione scolastica, che passa attraverso l'inclusione lavorativa e che si definisce attraverso un'inclusione scolastica, attraverso un'inclusione sociale, per rendere, diciamo così, le finalità e le modalità efficaci tra tutte, diciamo, in tutta la platea delle alunne e degli alunni con disabilità. Noi vogliamo assolutamente creare e realizzare una proposta didattica operativa, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi che il VECPEI deve, diciamo così, attuare. L'inclusione è un processo dinamico che affonda i propri costrutti pedagogici in decenni di intuizioni, di sperimentazioni e di ridefinizioni. Ed ecco qui, al fine proprio di agevolare l'attenzione del diritto, l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena, della piena formazione degli alunni con disabilità, è necessario, come dicevo, attuare e agevolare proprio la programmazione educativa e naturalmente attraverso anche la possibilità di realizzare attività scolastiche integrative, proprio per realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze di ogni singolo alunno. Il nuovo PEI, come vi dicevo, è stato oggetto di un percorso molto travagliato, però oggi è necessario che questo PEI, il progetto individuale, deve essere redatto anche in funzione del nuovo modello biopsicosociale dell'ICF, deve essere elaborato e approvato dai docenti con titolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle specifiche figure professionali interne ed esterne all'istituzione scolastica, che devono interagire con lo studente con disabilità, nonché con il supporto delle unità di valutazione multidisciplinare. Quindi il PEI, quindi, che viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, che è aggiornato, deve essere aggiornato continuamente anche in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, e quindi, come stesso sottolineato dalla normativa, deve essere verificato periodicamente al fine di valutare gli obiettivi raggiunti e le migliorie che devono essere apportate. Quindi questo PEI deve accogliere la prospettiva del cosiddetto ICF, che sta per Classificazione Internazionale del Funzionamento di Disabilità e della Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi questo modello, il PEI, descrive la persona come un'entità in stretta relazione con il contesto socioambientale affettivo nel quale vive, o meglio è, diciamo così, il rapporto tra facilitatore e barriere, e la prospettiva dell'ICF, e l'ICF che è un modello che descrive la persona come un'entità in relazione con il contesto socioambientale affettivo nel quale vive, e quindi interazione tra condizioni di salute, fattori personali ed elementi ambientali. Poi sappiamo benissimo che all'interno della scuola esistono varie difficoltà, varie barriere architettoniche, barriere percettive, barriere socioculturali e anche barriere comunicative. Ed ecco che occorre naturalmente, ai fini didattici, proporre alternative che possono valutare attentamente la piena partecipazione delle alunne e degli alunni con disabilità, e che possa accogliere tutti nel proprio contesto e dare diritto a tutti di pari opportunità. Con questo termina oggi l'appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione.

0: trasmissione. Ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
2: Anmic 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
5: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida a una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi è

0: arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage. Miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale nel pieno di una crisi con ostaggi chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta. Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola come non l'avete mai visto. Decisamente da non perdere è Brothers, commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano versioni romanzate di loro stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni. Potrebbero essere davvero fratelli. Dal 23 settembre su Apple TV Plus. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.

0: Sono le 19 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre tre ore di riunione, il Consiglio Nazionale del Partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio

0: parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biotta è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. Riad in Arabia, la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco, Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Stai ascoltando Almic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89 che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015

0: 2015 al 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo, e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice: soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Anmic 24.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna.

0: temperature stazionarie, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato, ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
1: Anmich 24.
2: Un'emozione continua.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Anmic Presidenza Nazionale, Anmic 24.

Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

Amici 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

vida suda, vive y te quieres bello. Aunque sea correcto, hay que comerla. Me pasará. Lasciami gridare solo un po' di mentolì. Se capisci va bene o si nota tutto.

的如果这样你是把它都把给了个蛋比较的满足你你的天把的玩的你的天把的玩的

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Anmic 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: 60 minuti, ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24, sempre con te.

Palmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Palmich 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Stai ascoltando Animich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Animich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.animich24.it.

0: Anmice 24.
1: Il meteo di radio Anmice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
2: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Animic 24.
1: Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore, in un attimo di libertà, a quella

passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di

disperato. Immagini care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti.

0: siamo riusciti a trattenere.
1: Si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video.

mostra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti prodotti.

0: delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Stai ascoltando Amic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: jazz, lounge, chill out, pop slow e smooth jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: GR Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
2: Anmich 24.
3: Un'emozione continua.

notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

nothing.

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.